coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Ecco arrivate le musicante, qui un furgone giallo e le rosce, l'umastro arriva in che siete cantante.

Yeah.

0: Yo boy, siamo i cavici.
1: E stacchiamo.

One of these days, I'm gonna get myself all of this.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata, quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
1: sposando un uomo,
0: la madre della
1: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre. Ma se in seguito,
0: e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre, e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

0: su. Sia Gabbiani, sia Scudieri, di un tempo che non è più ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Rock! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock! Il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbia, punk rock.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

fammi sto film.

housewife's breasts.

About my brother's wife's breasts. Oh God.

oltre questi muri il mondo degli altri, posso sentirne i passi o è il pulsare del tuo cuore, mi perdo nel tuo respiro, è come ascoltare il

se è davvero la terra che trema, mi specchio nel tuo sorriso.

0: Jake.
1: Coccola i tuoi audio padiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: il calcio in arco.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: da dentro cieli sereni, la su sconti da nuvoli neri, con la sale me balli e me orti, per andare sulle cime dei monti. Sori va sulle cime dei monti.
1: E vada.
0: Comarda dentro cieli sereni.
1: E vada.
0: Te darò le me balli e me orti, la su sconti da nuvoli neri.

0: Ecco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Però i crauti son quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, si vendono a etti, a chili, un etto, mezzetto, a piacere. Però.
1: In una giornata come tante, tutto quanto il mondo cambiò completamente.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: agitato, sì che sto per morire. E che la mia vita è stato un tonfo.
1: Sono inutile a farci lungo, chi è?
0: Vi farò il mio testamento specifico.
1: Ho capito, ma chi parla?
0: Lascio al dottor Gino Knaus.
1: Chi?
0: 22 milioni e mezzo di bambini.
1: Ma faccia mia. Ma chi è il cadavere?

0: poi
1: lascio
0: sì.
1: a Leone
0: sì.
1: l'animale
0: ah.
1: la Metro Goldwyn Mayer. Lascio la nazionale firmato Bernardini.
0: Bravo. Ma è morto lei? Pronto?
2: Sì.
0: Pronto.
1: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter.
0: Meno che di questo.
1: Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht. Sullo yacht targato Mississippi, lontano da essi e lontani dalla madre patria.
0: Sono con lei, vicino a lei. Pronto? È morto? Chi è questo sonetto? Ma cos'è, una festa? Pronto?
2: Chi?
0: Ma...
1: E lascio a chi ha freddo il mio focolaio broncopolmonare. Ma vi voglio dire che lascio la primavera a tutti i bambini che ne hanno bisogno.
0: Quelli tutti hanno bisogno. Anche di Cosmo.
1: Lascio tutte queste cose.

Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Continueremo il programma fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione.

Bene, teniamo in sottofondo questo brano che è la sigla iniziale di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, programma che va in onda, come ho già detto, ogni giovedì in diretta radiofonica dagli 90 MHz di appunto Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste e continueremo fino alle ore 21:30. Ora andiamo all'ascolto di questa band del Minnesota, esattamente la cittadina, ormai non me la ricordo, comunque loro sono i Misery. Minneapolis, ecco, mi è venuto in mente, e tra l'altro casualità vuole che la stessa cittadina e stesso stato, ovviamente Minneapolis, dei Behind Enemy Lines, ovvero la band che noi da decenni vi proponiamo come sigla di questa trasmissione. Comunque Misery, dal loro album, primo album datato 1994, ci ascoltiamo un paio di brani.

Un saluto a tutte e tutti, e un saluto speciale, specialmente a chi è privato della libertà e ci sta ascoltando per questa ora e mezza in compagnia che passeremo insieme. Vado velocemente, insomma, vado brevemente a dirvi di cosa vogliamo proporvi stasera. Andremo avanti col discorso, insomma, relativo al carcere, relativo insomma come la struttura carceraria di questo disgraziato paese, da che insomma esiste la Repubblica fondata sul lavoro e con aggiornamenti vari relativi così alle situazioni anche locali delle prigioni locali, insieme anche a un approfondimento, più che un approfondimento, una digressione, dai, su cosa insegnano, ecco, quali sono i criteri che hanno i reparti mobili, non proprio tutta la polizia, insomma, poi parleremo meglio, insomma, a partire da un articolo, da uno studio sociologico che era stato pubblicato un po' di anni fa, Ordine pubblico, regole private. Ancora un po' di musica e state con noi.

La rabbia si coltiva, non si delega. Il 19 luglio, alla vigilia dei 25 anni dall'assassinio di Carlo Giuliani e dei crimini dello Stato italiano nelle giornate del G8 di Genova, nel quartiere già ipermilitarizzato del Pilastro, a Bologna, veniva ucciso dagli sbirri infami assassini Fakir, 43 anni, origini marocchine. Se la retorica dei giornali è stata quella di parlare di una persona che ha perso la vita, che è morta, e non che è stata assassinata dai sicari del governo in divisa, quella delle piazze che si sono mosse in solidarietà è stata anche quella di chiedere verità e giustizia per Fakir. Ma qual è questa verità che si chiede, se non quella raccontata limpidamente dai video dell'accaduto, nei quali l'ennesima persona marginalizzata e razzializzata è atterrata inerme sul pavimento mentre grida aiuto, con le ginocchia di due guardie infami che gli premono sul collo, impedendogli di respirare, spruzzandogli spray al peperoncino direttamente in bocca, con il personale sanitario omertoso, spettatore dell'omicidio? E se questa è la verità, come si può chiedere giustizia allo stesso Stato assassino e fascista che commette questi omicidi, rimanendo impunito dietro al suo inscalfibile scudo penale? Come ci si può aspettare giustizia dallo stesso Stato che seppellisce il dissenso sotto decreti liberticidi, che ammazza nelle carceri e nei CPR, che arma e sponsorizza un genocidio? Come si può delegare tutta questa rabbia alle stesse istituzioni che ne sono la causa diretta e attiva? Finché l'aspettativa di questa fantomatica giustizia sarà riposta nelle mani sporche di sangue di uno Stato criminale e non nell'autodeterminazione di masse arrabbiate che attraverso la rivolta riescono a riscattarsi, non esisterà mai nulla di anche solo vagamente analogo al concetto di giustizia. Finché la lotta contro il potere non viene applicata in senso intersezionale e perciò guardando a tutte le dinamiche oppressive come connesse dalla stessa matrice fascista degli Stati, non sarà mai davvero lotta. Finché la repressione sarà legge, la rivolta sarà un dovere indispensabile, imprescindibile e indelegabile. Con Fakir e tutte le persone uccise dallo Stato, fuori e dentro le carceri e i CPR.

Ecco, quindi partiamo con questo che vi dicevo, questa così digressione sulle scuole di polizia. Scrivevamo noi, appunto, partendo dalla citazione di Walter Benjamin, un miscuglio quasi spettrale di saperi approssimativi. Questo non c'entra Benjamin. Saperi approssimativi che individua i propri nemici, li depoliticizza. E quindi eccoci qua con le scuole di polizia. Nel senso che sul fatto di sulle, sulla, insomma, sull'evento che è successo sull'uccisione, sull'assassinio di Abderrahim Fakir, domenica 19 luglio a Bologna. Insomma, ci è dato un'occasione è capitato, insomma, siamo capitati su un suggerimento di Robin Book, che è un vasto repertorio, insomma, di autoproduzioni underground, iniziative editoriali, eccetera, eccetera. Dove appunto scrivono, questo era lunedì mattina, ieri nel 25esimo del G8 di Genova la polizia ha ucciso Abderrahim Fakir e questa mattina, cioè lunedì, una gigantesca operazione ha portato all'arresto di 539 persone e 954, scusate, denunciati, sparsi sul tutto il territorio cosiddetto nazionale. E tra l'altra parentesi, si parla anche di queste zone, insomma, cioè no, si parla. Beh, aggiungiamo noi che anche da queste parti è scattata questa rettata lunedì mattina. E loro suggeriscono alcune letture su polizia e carcere, fra appunto abolire la polizia a corso base, di cui tra l'altro abbiamo parlato circa un anno fa. Che è un opuscoletto tradotto, insomma, dagli Stati Uniti, un crimine chiamato Libertà Os Cangaceiros, che era una pubblicazione, diciamo, area edizioni Anarchismo e compagnia. Poi c'è un altro opuscolo, Nigredo, un abolizionismo oscuro, un'altra 100 anni di tortura dall'ovra al 41 bis. Poi c'è allora gli stupratori, un approccio anarchico al crimine e alla giustizia. E questo ordine pubblico, regole private, che sono 36 paginette del sociologo Enrico Gargiulo, che sono state pubblicate una dozzina di anni fa, anche di più. Sono veloci, insomma, è molto circoscritto il discorso, adesso lo andiamo a affrontare. Dice sempre Robin Book, in archivio Robin Book, tanto altro materiale è a tema, abolizionismi e non. Ecco, allora c'è scattato un po' così la curiosità, siamo andati a vedere questo articolo con anche la diffidenza di questo genere, cioè di tutto un genere di editoriale, di studi sulla polizia, che 95% delle volte vanno a parare su rendiamola più democratica o rendiamola diversa da quello che non è possibile, comunque, perché vanno comunque, sì, bisogna di sfondo sempre per noi è importante ribadire lo scenario di guerra permanente che c'è oggi, ovvero quella combattuta, tra l'altro, nel silenzio del casino mediatico in Iran, dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, in questi giorni. C'è una guerra, un'altra un po' più vicina, sul fronte russo, diciamo tra la NATO e la Russia, e
Bon, poi c'è la situazione, ovviamente, neanche la diamo per scontata, quella di occupazione, insomma di colonizzazione della Palestina da parte di Israele. Altre questioni che stanno scoppiando, venendo fuori anche nel mar, insomma, per quanto riguarda Arabia Saudita, Yemen, insomma, non è tanto, cioè questo è lo scenario di fondo, ma anche un po' il fondamento di questa situazione dove siamo. Scusate il preambolo. Secondo, quello che vogliamo portare noi con le nostre idee, con le nostre visioni, con le nostre anche proposte, che è appunto una visione radicale e alternativa a questa realtà, e che prosegue, diciamo,

della gente, l'abolizione dello sfruttamento del capitalismo. Dette queste, insomma, fatto questo preambolo, appunto, evidentemente le forze dell'ordine non trovano posto in questo in questa nostra, diciamo, prospettiva. Ci serve da così, da approfondimento e da ma così anche per avere degli argomenti di discussione, diciamo così, un approccio, diciamo, critico ma anche oltre che critico, anche sì, entrare posso dire un po' addentrarsi in questi meccanismi e avere, sì, senza andare avanti a schemi o a miti o a, non so, a fantasia, no? Tipo che esistono delle regole di ingaggio quando viene fermata una persona, insomma, che dà in escandescenze, no? Quindi i guanti significano, i guanti degli sbirri significano che loro sono professionali, no? Ecco, magari superare quel, oppure non so, che sanno quello che fanno, ad esempio, un'altra cosa, sono professionali. Vediamo un po' da più vicino cosa significa, appunto, il monopolio della violenza, insomma, è legittimato anche.

Partiamo con una lettura di questo articolo. Allora, i manuali dicono qualcosa di importante su una dimensione centrale dell'attività della polizia. La costruzione di quadri cognitivi e l'articolazione di discorsi. Questi testi, infatti, forniscono ottimi esempi di una capacità che si colloca al centro dell'organizzazione di una professione. La trasformazione di eventi considerati rilevanti in oggetti attorno a cui articolare un discorso professionale.

L'intento dei manuali, più in dettaglio, è quello di descrivere i contenuti del lavoro e dei reparti mobili e di definire l'oggetto del loro intervento, ma anche e soprattutto quello di prescrivere atteggiamenti corretti e norme comportamentali appropriate, adottando a riguardo un registro chiaramente performativo. Il sapere veicolato dai manuali è particolarmente rilevante in quanto il lavoro della polizia si caratterizza in maniera costitutiva come discrezionale. Gli appartenenti alle forze dell'ordine sono street level bureaucrats. La loro discrezionalità si mostra attraverso il frequente ricorso a stereotipi e lascia ampio spazio all'iniziativa individuale e a processi di costruzione sociale della realtà hic et nunc. L'autonomia di cui questi soggetti sono investiti, inoltre, aumenta mano a mano che si scende nella piramide gerarchica, vale a dire, quanto più ci si sposta sulla strada, le forze di polizia, in altre parole, sembrano rovesciare il meccanismo tipico delle burocrazie che vede lo spazio discrezionale aumentare all'apice della gerarchia. La discrezionalità è un aspetto altamente problematico del lavoro della polizia, soprattutto in considerazione del fatto che l'essenza di tale lavoro sembra risiedere non nell'applicazione per quanto elastica della legge, ma nella possibilità di esercitare una coercizione violenta. L'uso della forza è lo strumento tecnico che qualifica le forze dell'ordine distinguendole dagli altri ambiti della pubblica amministrazione. Esso è caratterizzato sostanzialmente da tre elementi. Primo, non esistono direttive né limiti chiari che disciplinino un intervento. Secondo, non sono presenti criteri che consentano di giudicare se tale intervento è necessario, auspicabile e appropriato. Terzo, non sono quasi mai effettuate valutazioni e giudizi riguardo a esso. La polizia in questo senso è, come affermato lucidamente da Benjamin, un miscuglio quasi spettrale di due differenti specie di violenza. È un potere a fini giuridici, con potere di disporre, ma anche con la facoltà di stabilire essa stessa, entro vasti limiti, questi fini, potere di ordinare. Allora, praticamente Enrico Gargiulo, docente di Sociologia Generale a Bologna, si occupa in questo articolo delle rappresentazioni della folla, no? Della folla proprio nei manuali dei reparti mobili. I reparti mobili sono praticamente stati istituiti con la riforma del 1981, quando è stato smilitarizzato il corpo della polizia. Quindi da reparti celeri si è passato a reparti mobili, stiamo parlando proprio dei celerini cosiddetti. Quindi i manuali sono, tra l'altro lui ha preso in esame quelli che molto probabilmente sono dei manuali, perché non è che sia tutto, è impossibile fare ricerca sul campo, in questo campo qua, no? Evidentemente. E interpellando editori, un po' i librai, è venuto, insomma, ha selezionato alcuni testi. Tra l'altro il principale testo è, a quel tempo, 2015, era stato commissionato dal Ministero direttamente all'editore, e quindi molto probabile che venga utilizzato nelle scuole. Perché appunto i manuali sono una produzione di conoscenze, dice l'articolo, produzione di conoscenze pratiche sulla società. Conoscenze pratiche si intende che sono praticamente conoscenze sulle condotte degli attori sociali, no?
Allora, dicevamo adesso questo brano che abbiamo letto, un po' così in maniera così un po' a braccio, cioè non a braccio, ma l'abbiamo letto come sempre, e forse in maniera un po' disattenta. E questo grosso aspetto problematico della discrezionalità. Perché? Perché viene chiamato in ballo dai manuali. I manuali parlano appunto di questo discorso, che siccome il poliziotto della celere si trova a dover rispondere con prontezza e efficacia a eventi imprevedibili, proprio per statuto sono eventi imprevedibili, allora loro devono, gli sbirri devono valutare il proprio agire caso per caso, con ampio margine, sulle circostanze concrete che si presentano. E quindi è evidente, no? Cosa consegue da questo? Che uno da fuori non capisce cosa sta succedendo, cioè vede appunto quelli che vengono detto vengono appunto dileggiati come Playmobil, perché loro agiscono in maniera opaca, ma non è una cosa, come dire, una conseguenza involontaria, no? Cioè non voluta, è voluta questa cosa qua, perché comunque anche questo aspetto di agire in maniera opaca, cioè non chiara, seguendo delle procedure che sanno solo loro, fa parte di un cordone di sicurezza che hanno tutte le strutture burocratiche, che sostanzialmente serve a pararsi il culo, ecco, perché chiaramente se l'utente conosce il funzionamento della burocrazia, poi va lì e contesta la procedura. Se la burocrazia, se diciamo la struttura burocratica è come si dice, è come una muraglia, come è impenetrabile, è segreta, appunto, tu non sai dove attaccare il discorso, non devi subire la sua avanzata, no? Quindi ecco la folla sono praticamente i destinatari dei loro interventi, e qui appunto si parte già con una serie di stereotipi, come abbiamo appena detto prima, non funziona stereotipi, proprio per definizione il manuale dei reparti mobili si ispira tra l'altro a, cioè non per questo è criticabile, perché si ispira a autori ovviamente reazionari dei primi del Novecento, i primi che hanno descritto appunto in termini psicologici e criminologici la folla come un agglomerato, insomma, irrazionale di individui poco catalogabili, cioè, o meglio, catalogabili sempre come persone fatte male. E allora appunto i processi sono diversi, appunto si va dall'omologazione, poi c'è il livellamento, la drammatizzazione, cioè mettere in gioco questi stereotipi, quindi i manifestanti sono immediatamente cioè distinti dalle persone comuni o persone per bene, no? Sono personaggi che non hanno, cioè che agiscono in maniera irrazionale, appunto, che soprattutto non hanno un capo, no? Ancora prima di tutto, insomma, questo di sfondo è se l'antagonista del reparto celere non ha un capo ben individuato, è subito un problema, è subito catalogata la cosa come nemica. Nel caso appunto che siano curve di ultras, sindacati, dove c'è appunto evidentemente un portavoce o un capo, il capo della curva, no? Lì il discorso è già per loro già più, cioè si abbassa l'aggressività, ecco, si abbassa il livello della tensione, perché comunque sanno che hanno un corpo così un po' affine a quello, al funzionamento, a come funzionano loro, no?
primo punto. Secondo punto che interessa gli estensori e comunque i dirigenti che autorizzano gli estensori di questi manuali è svuotare completamente di significato politico i movimenti sociali, no? Chiaro, no? Arrivare a una delegittimazione, no? Caratterizzare solo come esclusivamente come appunto continuamente labili, instabili, soggettivi, personali, tutti i motivi che portano le persone a scendere in strada a cercare il conflitto, no? E quindi anche da lì poi parte una polarizzazione discorsiva, no? Anche, cioè proprio nel discorso del manuale si parla in termini di appunto di due poli opposti, quello che fa i poliziotti e quello che fanno i manifestanti, no? E appunto in base anche a quello che ho detto prima, tra l'altro siamo in un'epoca molto particolare, che cioè non siamo più appunto in mezzo agli anni 80, pochi anni dopo che è passata sta riforma, appunto famosa riforma in cui è stato reso civile, cioè è stato smilitarizzato il corpo della polizia. Siamo negli anni appunto dove ci sono così chiamiamoli operatori che hanno, sì, sono palestrati, sono la maggior parte sotto i 30, insomma abbastanza, li mandano avanti quelli lì, ecco, mandano avanti quella gente così. E terza cosa, hanno la precedenza quelli che hanno fatto militare e che soprattutto sono stati in cosiddetta missione, quindi hanno già esperienza di guerra, di combattimento, no? In terra, nella terra degli altri. E, prima di siamo arrivati, questo qua è la conclusione in sostanza, no? Quindi il punto del discorso è questo qua, no? Che operativamente l'analisi appunto del funzionamento operativo dei reparti mobili porta appunto alla conclusione che i saperi professionali dei poliziotti sono fondati su questo genere di presupposti. E andiamo ancora, facciamo un'ultima lettura e poi mandiamo la musica, e la prossima lettura riguarda appunto il discorso della gerarchia. Una rappresentazione del lavoro della polizia, così incentrata sul rispetto delle regole e sull'equilibrio professionale, non sorprende, in quanto il rischio che gli operatori perdano razionalità e senso della misura costituisce una delle paure più grandi delle istituzioni poliziesche. Ammettere l'esistenza di un rischio del genere significa infatti riconoscere che il controllo dei superiori sui singoli agenti, a determinate condizioni, può venire a mancare ed equivale a confessare pubblicamente che la discrezionalità, contrariamente a quanto affermato esplicitamente nei manuali, è spesso esercitata dal basso. Il solo fatto che l'esercizio dell'autonomia individuale sia considerato una possibilità, in altre parole, mette in discussione la gerarchia, un principio vitale per la legittimazione della polizia, e produce un'immagine di questa istituzione assolutamente indesiderata, generando una somiglianza indicibile tra i suoi membri e i manifestanti violenti e, virgolette, anarchici. Gli operatori rischiano di assumere le sembianze di folle indisciplinate e incontrollabili. Sì, praticamente continua, la perdita di controllo sui singoli agenti e più in generale sull'andamento di un servizio costituisce dunque una minaccia alla legittimità dei reparti mobili, che nella maggior parte dei casi è gestita mediante un meccanismo di rimozione, ossia veicolando una rappresentazione delle forze dell'ordine improntata alle regole, alla professionalità e alla gerarchia,
in alcune circostanze invece riconosciuta come reale e attuale. Ciò accade ad esempio laddove è paventato il rischio che anche gli operatori, al pari di coloro che scendono in piazza o si recano allo stadio, possano agire guidati dall'emotività. È una citazione poi dal manuale. Gli stessi meccanismi psicologici descritti in precedenza per la folla, come contagio, suggestione, imitazione, eccetera, valgono anche per gli appartenenti alle forze dell'ordine, anch'essi uomini che agiscono in gruppo e quindi esposti a tali condizionamenti. Finita citazione. Oppure che la logique collective tipica delle folle si trasmetta da queste agli operatori, contagiandoli. Altra citazione. Il contatto tra la folla e la polizia porta a uno scarico di tensioni e non è infrequente che le stesse forze dell'ordine rimangano impantanate dall'influenza dei fattori che incidono sulla dinamica delle folle stesse. Il rischio che la polizia non riesca a gestire i suoi membri, tuttavia, è ammesso in maniera soltanto parziale e condizionata, venendo spesso ridotto a una questione puramente tecnica, relativa cioè alle difficoltà di coordinamento tra polizie e carabinieri, o più in generale tra le virgolette cinque polizie presenti in Italia, e quindi a un problema di incertezza della catena di comando, oppure venendo giustificato mediante il richiamo alle condizioni avverse in cui operano i reparti mobili. Quindi praticamente la buttano sul sindacale, che chiaramente non hanno abbastanza risorse, non sono coordinati, non è colpa loro se hanno perso, insomma, le staffe. Questo è quanto. No, ancora una cosa per concludere. Forse tutto questo, se però, quello che è successo a Abderrahim fosse stato fermato, e sarebbe stato fermato, e può essere, cioè avrebbe potuto essere fermato solo dalle persone che lo circondavano, no? Invece di chiamare la polizia. E il discorso quindi forse è un po' a priori, nel senso che ormai le persone fuori dal mainstream, che non si adeguano, che non stanno bene dove le hanno messe, che vogliono, si sentono, insomma, sentono altre cose, vogliono essere cose diverse da quelle che gli hanno imposto di essere, oppure quelli che si ribellano, oppure quelli che contestano, eccetera, ormai queste persone purtroppo sono viste come una seccatura, come un ostacolo, e questo è il senso un po' comune, molto condiviso, purtroppo è molto condiviso, siamo a questo livello, insomma. Occorre una svolta a questo, su questo piano, ecco. Non è che possiamo intervenire noi, cioè chiaro che si fa tutto il possibile su tutti i livelli, però sul livello di intervento, appunto, degli sbirri che vanno a fare quelle mosse omicide, insomma, a soffocare una persona sofferente con i guanti, con le loro competenze balorde, ecco, è un po' tardi, no? È un po' tardi, quando ormai li hai chiamati è tardi, quando li hai chiamati e pensi che siano legittimati, e pensi che uno che pianta grane veramente deve sparire dalla faccia della terra, è quello lì il problema.

E stiamo ascoltando questa band statunitense, esattamente di Los Angeles. Loro sono gli Off, band che ha fatto uscire questo album nel 2022. È comunque tutto un progetto di componenti di storiche band degli anni 80 statunitense. E vabbè, il titolo dell'album è Free LSD, comunque gli Off.

Sì, anch'io mi associo appunto alle conclusioni che sono state dell'intervento precedente, insomma, c'è cioè il discorso che se non ci si fa carico in una dimensione conviviale delle eventuali, degli scleri anche delle persone che ci circondano, ma si considerano appunto le crisi o anche le diversità, diciamo, la non omogeneità dei comportamenti come appunto un fattore di disturbo, di pericolo, e quindi si delega a chi detiene appunto la violenza di Stato, il problema nasce lì. È vero, e poi alla fine, quando appunto la polizia viene chiamata, poi ci si ritrova con questi video che appunto in questo caso, diciamo, i video sono stati anche importanti perché hanno testimoniato, documentato, ma è agghiacciante pensare anche che mentre una persona sta morendo, uno è lì che fa il video, no? Cioè anche un po' un senso di, boh, purtroppo a causa anche di quei maledetti aggeggi rettangolari, malefici, c'è una percezione della realtà così sempre più labile, purtroppo. E si diceva anche di questo buttarla sul sindacalismo, tipico degli sbirri, quando si tratta di lamentarsi. Anche appunto quando si parla della situazione delle carceri, spesso e volentieri è perché ci sono questi comunicati piagnucolosi dei vari sindacati di polizia che prendono la parola. Anche in questo caso qua, io ho letto un articolo, diciamo, di sinistra, dove parla proprio la SILP, che sarebbero quelli della CGIL. Polizia, tutti e tre, ok, la Trimurti, quindi, è lì che si lamentano perché chiedono una maggiore formazione, appunto, perché non sono preparati, perché bisognerebbe fare la formazione insieme agli operatori psichiatrici, e te li raccomando pure quelli, e poi non smettere mai di fare formazione, no? Cioè loro dicono bisogna sempre, perché chiaramente le cosiddette persone non collaborative, sotto la dicitura persone non collaborative, si nascondono sempre nuove tipologie di, diciamo, non omologati, inadatti, rivoltosi, fragili, eccetera, eccetera, insomma. E allora, esiste una circolare del 2019 della Direzione Centrale Anticrimine, che riguarda proprio praticamente questa gestione delle persone non collaborative, vengono proprio chiamate così letteralmente. E il Viminale nel 2026, nel maggio 2026, recentemente quindi, ha emanato le linee guida per la gestione di queste persone definite non collaborative. E insomma le parole che vengono utilizzate sono attualità dell'offesa, necessità e urgenza dell'intervento, proporzionalità tra offesa e difesa. In pratica, queste linee guida raccomandano alle forze dell'ordine di procedere ad un rapido ammanettamento dell'individuo considerato appunto non collaborativo. Non viene detto, cioè, i soggetti non collaborativi appunto rimane nel vago, no? Quindi tutti i comportamenti che escono, diciamo, dai binari prestabiliti o che danno fastidio agli sbirri stessi, peraltro. Quindi rapido ammanettamento per permettere l'intervento dei sanitari. E dicono queste linee guida, letteralmente, cito, virgolettato, avendo l'accortezza di porlo subito, dopo averlo ammanettato, in posizione supina. Quindi il fatto di schiacciare la persona con questa mossa assassina è una roba codificata, diciamo, nelle linee guida. Dopo, vabbè. Dicono che questa posizione supina non va prolungata, letteralmente cito sempre, la posizione di decubito prono non va prolungata e la compressione del torace nemmeno, per i rischi che possono provocare al sistema cardiaco e agli organi respiratori. E il fermato, una volta messo in sicurezza,
con i guanti, appunto, dovrà essere posto in posizione di decubito laterale, quindi sì, spostato, vabbè, con una mossa, diciamo, che viene utilizzata più anche dai sanitari, no? Però in queste linee guida, ad esempio, il rischio di asfissia posizionale, che è un rischio, difatti, tantissimi, insomma, cioè le morti delle persone fermate in questa maniera avvengono proprio spesso per asfissia posizionale, viene liquidato in una sola riga, senza indicazioni specifiche per l'attivazione del 118, eccetera. E poi mancano in queste linee guida le controindicazioni cliniche all'uso del taser e dello spray al peperoncino, che appunto abbiamo visto è stato utilizzato anche per Abderrahim. Cioè, tutte robe, quindi, veramente aleatorie, e che servono più da, sono quei protocolli, appunto, fumosi e approssimativi, che servono più a parare il culo agli agenti che a agire, diciamo, senza violare l'integrità della persona, ovviamente, anche perché spesso e volentieri sì, queste le persone che diciamo vanno tra le grinfie delle forze dell'ordine, non, e se sono soprattutto anche poi se sono isolate e quindi non hanno nessuno che sì, si trova in una situazione di difficoltà e di isolamento, non vengono trattate come persone umane, no? Vengono diciamo disumanizzate, ma io direi ridotte a oggetti nelle mani, appunto, della violenza istituzionale. E niente, questo così, un po' per chiudere questo discorso, che chiudere non è chiuso, perché continuamente va, cioè, questo discorso, insomma, sulla polizia assassina, ma anche su quello che, su cosa c'è, cioè su cosa c'è dietro, insomma, tutta questa cosa qua. E ci possiamo collegarci, si diceva così nel breve sommario di prima, che andiamo un po' avanti proseguiamo, insomma, coi pensieri sulle carceri vere e proprie, sulla carcerazione, e lo facciamo, avevamo già un po' accennato, forse anche in più di una puntata, a questa faccenda del 1948, quindi costituente. Un sacco di, tra virgolette, padri della Costituzione erano stati dentro in carcere o al confino perché antifascisti, molti avevano fatto anche molti anni di carcere, avevano subito torture, eccetera eccetera, quindi sapevano bene, insomma, conoscevano l'argomento. E appunto si diceva l'altra volta, mi pare, che c'era stato questo tentativo di far riconoscere dalla Costituzione anche il diritto alla resistenza, no? Quindi il diritto a resistere contro l'oppressione, contro la repressione, contro la anche contro, quindi, la violenza esercitata dallo Stato, no? Pur in un'ottica ovviamente democratica, diciamo, però c'era questo aspetto ancora molto vivo della resistenza, cioè della necessità di riconoscere, diciamo, il momento in cui rivoltarsi è giusto, no? Questa cosa non può, cioè c'era l'esigenza di non negare mai questa istanza, cioè in qualsiasi ordinamento non puoi negare l'esigenza di una ribellione, di una resistenza, appunto, di andare contro, quindi, l'ordinamento stesso. Allora, su anche stimolo, diciamo, del nostro Stecco, che in un opuscolo che ha scritto nominava, appunto, lui nominava una riedizione per l'edizione dell'Asino. Io però ho trovato il volume originale, cioè fatalità, nel senso, non perché sono un topo di biblioteca, ma perché mi è capitato tra le mani,
di questa rivista che si chiama Il Ponte, un numero del marzo 1949, dove appunto era una rivista che parlava essenzialmente di carcere, e scritta da appunto tutta una serie di ex partigiani che di partigiani che avevano vissuto il carcere stesso e che dicono la loro, insomma, su queste cose qua. Era gestita, cioè diretta, scusate, da Piero Calamandrei, che appunto era un giurista, lui anche un professore universitario, credo, aveva aderito a Giustizia e Libertà nel 1941, era un componente dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, tra i fondatori del Partito d'Azione. Allora lui muore nel 1956, e lui nel 1948 appunto alla Camera dei Deputati propone, ma in maniera piuttosto incisiva, al Ministero di Grazia e Giustizia, quella volta ministro era Talgrassi, propone una inchiesta sulle carceri e sulla tortura. Però lui dice, sì, non solo propone l'inchiesta, dice l'inchiesta la devono fare quelli che sono stati dentro, quindi quelli che hanno avuto l'onore, lui dice, di provare insomma cosa significa. Chiaramente loro erano stati dentro le carceri fasciste, ma emerge subito il fatto che tra carceri fasciste, cioè che c'è un filo conduttore, una continuità tra le carceri fasciste e quelle poi della Repubblica, della neonata Repubblica. E qua bisogna insomma ricordarci anche che le forze dell'ordine sono rimaste prevalentemente al loro posto, e anche i militari sono rimasti al loro posto, cioè sono stati traghettati dalla dittatura alla Repubblica senza colpo ferire. E allora ci dice ci dicono i redattori del Ponte come introduzione: se oggi nella stampa è diventato un episodio ordinario di cronaca nera che lascia indifferenti lettori il fatto di detenuti che soccombono alle sevizie inflitte loro nel carcere, si deve ringraziare ancora quel celebre articolo 16 del codice di procedura penale del 1930, il codice Rocco appunto, che garantendo praticamente l'impunità agli agenti di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, costituiva una specie di tacita istigazione alla tortura. E poi appunto si dà spazio a questo discorso di Calamandrei. Vi leggo qualche piccola parte, poi vi leggo anche la risposta del ministro, che è proprio una risposta da menarrosto, per usare una parola così dialettale, ma insomma si capisce. È una roba che la risposta insomma parla da, cioè sì, fa impressione. Allora dice Calamandrei nella seduta del 27 ottobre: signor ministro, alle raccomandazioni fatte al Senato sulla necessità di una riforma fondamentale dei metodi carcerari degli stabilimenti di pena, ella ha risposto dando generiche assicurazioni. Ora questa esperienza di dolore che i nostri colleghi hanno fatto non deve andare perduta. In Italia il pubblico non sa abbastanza, e anche qui molti deputati, tra quelli che non hanno avuto l'onore di sperimentare la prigionia, non sanno che cosa siano le carceri italiane. Bisogna vederle. Bisogna aver visto, infatti, citava appunto Stecco nel suo articolo. Bisogna vederle, bisogna esserci stati per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d'Appello, il quale aveva chiesto una volta ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi e avrebbe potuto poi, dopo quell'esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe essere pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima sperimentato quella realtà sulla quale deve sorvegliare. Ricordiamo che il magistrato di sorveglianza dovrebbe garantire, diciamo, il rispetto dei diritti dei prigionieri e non contribuire alla loro violazione. Vedere
Questo è il punto essenziale. Per questo, signor Ministro, ho presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di nominare una commissione d'inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano inclusi in gran numero coloro che hanno sperimentato la vita dei reclusori, in modo che gli esperti possano servire da guida agli altri in queste ispezioni, che dovrebbero compiersi non con visite solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi ad uno, a tu per tu, da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà sapere come veramente si vive nelle carceri italiane. Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma naturalmente. E poi Piero Calamandrei parla della tortura. Dice: è noto che nella procedura penale, fino alla metà del secolo XVIII, la tortura era un mezzo probatorio disciplinato dalle leggi e studiato dai trattatisti, mirante a costringere l'imputato a confessare. Si riteneva che l'imputato avesse il dovere di confessare e di dire la verità anche contro se stesso, e quindi per costringere l'imputato inquisito a eseguire questo suo dovere si adoperava su di lui la coercizione corporale, modo legale per provocare la confessione. Orbene, onorevoli colleghi, la tortura come mezzo per ricercare la verità rientra anche oggi tra i metodi della polizia investigativa in tutto il mondo, in tutti i paesi civili ed anche in Italia. E poi dice: la libertà del segreto. Purtroppo in questo raffinamento di ferocia entra spesso anche la scienza. Tortura non è soltanto la crudeltà individuale, violenta e bestiale, ma è anche tortura ad operare sull'imputato metodi a base cosiddetta psicologica, intesi a limitare o a vincere con farmaci o stupefacenti la sua libertà morale. Bisogna persuadersi che fra le libertà essenziali e fondamentali della persona umana vi è la libertà di non confessare, la libertà di mantenere il segreto della propria coscienza. Se esiste consacrato in un articolo della Costituzione il rispetto del segreto epistolare telegrafico, se esiste l'inviolabilità del domicilio, deve esistere a maggior ragione l'inviolabilità di questo rifugio spirituale che ciascuno di noi chiude dentro di sé e del quale soltanto la libera volontà può aprire le porte. Ogni metodo volto a coartare questa volontà, a indebolirla con farmaci o con ipnotici per indurla ad aprire i suoi segreti, anche se si tratta del cosiddetto siero della verità o di altri metodi scientifici adoperati dalle polizie moderne, tutto questo è un'offesa, è un tradimento alla persona umana alla quale bisogna ribellarsi. Anche l'imputato è un uomo e forse è un innocente. L'unico metodo per indurre un uomo a rivelare quello che ha nella coscienza e a confessare le sue colpe è quello di persuaderlo con ragionamento. Ma se non vuole confessare, egli ha diritto di non volere. Egli ha questa libertà del segreto, che forse è la più sacra e la più intima delle libertà del cittadino. Vabbè, poi ci sono insomma vari altri interventi e arriviamo a questa risposta. Alla fine non passerà la commissione di... la commissione d'inchiesta non passerà, faranno quelle una mezza roba, quelle robe all'acqua di rose, insomma, faranno finta, ecco, cominceranno già lì, già nel 48 a far finta. Allora, ordine del giorno Calamandrei. Ella, dice questo ministro Grassi, ella, onorevole Calamandrei, mi ha invitato a fare una passeggiata insieme nelle carceri. Ci verrò volentieri. Ma un'inchiesta mi pare francamente esagerata. Questo per quanto riguarda le carceri. Circa poi gli interrogatori, la competenza a provvedere non è del Ministero della Giustizia. Io penso che il rimedio efficace ai lamentati inconvenienti noi lo troveremo quando, in attuazione dell'ordinamento giudiziario, la polizia giudiziaria passerà veramente a disposizione dei magistrati. Allora soltanto tali eccessi di tortura fisica e morale, tanto deplorevoli, verranno a cessare, ma in questo momento io, come guardasigilli, non posso assumere degli impegni che esulano, come ho detto, dalla competenza del mio ministero. Accolgo ad ogni modo l'ordine del giorno come raccomandazione, e prego l'onorevole Calamandrei di non voler insistere sulla proposta di una commissione d'inchiesta, quindi in sabbia praticamente. E ecco. Allora, magari avremo modo insomma di riprendere, perché ci sono delle cose in questo, in questa rivista, anche tantissime testimonianze anche di evasioni. C'è la testimonianza ad esempio di Giovanni Paroli, che era un medico ostetrico
dell'Università di Perugia, che è stato praticamente anche lui del Partito d'Azione, e praticamente anche lui viene in un primo momento scampa all'arresto da parte dei repubblichini nel 44, e invece il 24 aprile del 45 agenti in borghese dell'SS tedesche lo arrestano proprio in clinica, e quindi viene praticamente torturato e poi messo in una sorta di tomba sotterranea al buio, senza mangiare, cioè praticamente lo chiudono lì e lo vogliono far morire lì. L'intenzione è quella di lasciarlo morire lì, e invece lui, in modo, solo perché aveva in tasca una pinza, riesce, e poi e appunto lui, la sua testimonianza si intitola tecnica operatoria di una parete, perché sfrutta, diciamo, la sensibilità delle mani per capire dove c'è un punto debole, diciamo, della parete, individuare una porta che è stata murata, ma lui riesce a individuarla, insomma, riesce a uscire, a evadere dopo 3 giorni di lavoro, insomma, di lenta distruzione della parete stessa, appunto. E poi ci sono, insomma, un sacco di testimonianze, anche delle canzoni che servivano dentro le prigioni a parlare tra detenuti senza farsi capire dalla polizia, e un sacco di testimonianze anche che sono anche di donne detenute, episodi di vita nelle carceri femminili, e ci sono appunto queste testimonianze che riguardano vari aspetti della vita carceraria, l'alimentazione, l'area sanitaria, eccetera eccetera, che sono colpiscono per l'attualità, nel senso che alcune cose, come vengono descritte, sono, le potremmo sovrapporre, diciamo, come una come un foglio trasparente inciso sulla situazione attuale. L'altra settimana abbiamo letto le parole di Claudio Cipriani, appunto, che parlava di queste cose, di questo prevalere dell'impresa, no? Di questa mentalità imprenditoriale della detenzione, e anche qua si parla proprio dell'impresa rispetto alla sanità, e cioè di questa cosa di finalizzare tutto, appunto, al mandare avanti la macchina, l'impresa, e non considerando assolutamente esseri umani, insomma, esseri umani con dei diritti di esistenza, i prigionieri. Quindi, insomma, magari noi metteremo sul blog i riferimenti. Chiaramente questa qua è una rivista, essendo così antica, del 49, ma forse in qualche biblioteca si trova. Ecco, appunto, Stecco, lui aveva citato questo ristampa del libro dal titolo "Bisogna aver visto il carcere nella riflessione degli antifascisti", edizioni dell'Asino. Non so se in questa edizione ci sia tutto, ma comunque questa si può trovare, e magari vediamo, magari potremmo anche tenerla, questa originale, potremmo anche tenerla nello spazio autogestito a Udine in visione, se qualcuno e qualcuna è interessato. E mandiamo ancora un po' di musica e poi un'ultima notizia sul carcere di Trieste.

0: Sì, allora l'11 luglio del 2024 a Trieste, al carcere del Coroneo, è scoppiata una rivolta piuttosto importante, scatenata dalle condizioni devastanti del carcere. In quel momento lì, è un carcere che ha una capienza di 150 posti, in quel momento lì c'erano 261 detenuti. C'è questo problema grosso a Trieste delle cimici dei letti che ogni estate ritorna fuori, il caldo, insomma, le solite cose, i soliti disagi esacerbati appunto dalle temperature, e c'è questa rivolta. Tra l'altro viene anche trovato morto nella sua cella un uomo, e viene detto che è insomma morto di per overdose a metadone. Riemerge questa questione qua del metadone, perché durante appunto la rivolta vengono sottratte dall'infermeria delle boccette di metadone, eccetera. Insomma, quindi c'è sempre anche qua di sfondo, c'è questa cosa di far passare i detenuti come delle persone che fanno la rivolta per appropriarsi, diciamo, delle sostanze stupefacenti. E allora c'è stato una falsa partenza del processo, e vengono contestati dei reati a 17 detenuti, nei confronti di 17 detenuti sono accusati di aver dato vita alla rivolta. E nello specifico 12 di questi 17 gli viene contestata il reato di devastazione e saccheggio, che ha una pena base, ricordiamo, di 8 anni. Allora, che cosa succede? Che la giudice monocratica praticamente non fa partire il processo, rimanda, quindi, perché rimanda gli atti in procura, perché dice che alcuni reati, tra cui devastazione e saccheggio, non può decidere lei, ma ci vuole il collegio, praticamente ci vogliono 3 giudici. Quindi l'iter viene interrotto e il pubblico ministero Federico Frezza appunto deve di nuovo ripartire con l'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio per i 17 detenuti. Quindi intanto questa cosa, cioè intanto viene prorogata questa roba, si va un po' per le lunghe, e questa insomma la giudice ha tra l'altro accolto le istanze delle difese, quindi almeno, diciamo, almeno in questo momento qua c'è stato almeno un minimo di blocco di questo processo, insomma. E niente, per stasera mi pare che abbiamo sparato tutte le nostre cartucce. Ci vediamo il prossimo giovedì, e la parola alla regia. Ciao,
1: a giovedì prossimo.

rimaniamo all'ascolto di questa band che ho un po' tenuto in sottofondo, loro che abbiamo ascoltato anche prima. Loro sono i Warcry, band statunitense dello stato dell'Oregon, esattamente dalla cittadina di Portland. Questo è il loro primo album datato 2004, ma approfitto anche per dire che siamo ovviamente al termine di questa trasmissione, ovvero Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, qui trasmettiamo da Udine ogni giovedì, anche oggi 23 luglio 2026, e come sempre vi elenco i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, scrivete alla mail liberetutti@autistica.org, oppure scrivete ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che la trasmissione di oggi, ma anche quella delle volte successive, potete riascoltarle sul blog di, ovviamente in rete, Zardins Magnetics Radio.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon. Non
1: Sei sulla testa chiù.
0: so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

something, sing, sing something new, oh yes, sing anything.

scarica dove

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Guarda! Guarda! Guarda! Guarda! Guarda! Guarda!
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
3: il cazzo è tardi.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come nato, in abete.

no joke, I wanna touch them.

Let's go!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: scendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene.

0: bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio un sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Re Baltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ehi, Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Lick Rock, in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Voice Prince.

0: Welcome back.
1: Lights on.
2: Hey, naughty.

Sì, muito

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sarà giusto anch'io.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio.